ad ogni specchio per dirmi guardati. Io non mi guardo, giro lo sguardo.

0: Condizione imprescindibile.
1: GM Jazz sur Radio Neptune.
0: Et nous écoutons Lunedì.

lunedì, di soprassalto mi sveglio, è già lunedì e non ho voglia di alzarmi e di andare via per 5 giorni a rincorrere questo weekend. Io sono a letto e la fu-

tiro su. Poi sonnambula decisa verso la toilette. In automatico mi lavo e metto sul caffè. Con un calzino che mi isoli dal gelido. Una cravatta che s'abbini con quell'abito. Fai piano che gli altri non si sveglino. In un silenzio quasi magico, ma senti qua. La vicina alla mattina che soffrito fa. Il lunedì.